fata l'omia. E se mi arpente sempre in terpia, e se non romanzi il signore, basta.